Ogus de cogote da strubile, sa bacate da stria, de sa musco brucetezza che tu mata reca. Ogus de cogote da strubile, sa bacate da stria, de sa musco brucetezza che tu mata reca. Ogus de cogote da strubile, sa bacate da stria, de sa musco brucetezza.